Adoramus te, Sanctissime Domine Iesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in todo mundo, et te benedicimus tibi, via per sanctam crucem tuam, redimisti mundum. Eccomi, Signore, sono qui sulle rive del tuo mare, qui a Cafarno, vicino alla casa che ti ha ospitato così per 3 anni. Ti vedo seduto su quella barca, mentre prendi il largo per parlare alla tua gente. La tua voce arriva dolce e chiara, e il mio cuore si apre per ascoltare. Ci parli di un seminatore che esce a spargere il suo seme. Alcuni semi cadono lungo la strada, altri tra le pietre, altri ancora tra i rovi, ma molti finiscono sulla terra buona e producono frutto. Signore, ti ascolto e ti guardo negli occhi e mi chiedo come sia la terra del mio cuore. Desidero che sia sempre buona e accogliente, pronta ad accogliere la tua parola e a farla fruttificare con la mia vita. Non ho altro da chiederti se non di restare qui, in questo silenzio pieno d'amore, in comunione con te. Resto qui, Signore, in questo silenzio colmo di pace. Sento il calore della tua presenza vicino a me, come se fossi ancora su quella barca insieme a te. La tua parola è un balsamo per il mio spirito, una guida sicura nel cammino della vita. Desidero che il mio cuore sia sempre pronto ad accogliere la tua verità, senza lasciarmi distrarre dalle preoccupazioni del mondo. Aiutami a coltivare in me la pazienza, la carità e la fede, perché io possa diventare quel terreno fertile, capace di dare molto frutto e di testimoniare al mondo il tuo amore. È vero, Signore, qui a Cafarnao hai camminato per queste strade, hai respirato quest'aria e hai fatto di questo luogo la tua città. Per 3 anni hai chiamato questi posti casa tua, accogliendo tutti coloro che venivano a cercarti. Da questo posto sei partito tante volte e sei tornato dopo aver testimoniato il tuo messaggio. Oggi, mentre sento la tua presenza in questo stesso luogo, la sponda di questo lago, sento che la mia ricerca cammina parallela alla tua storia. Anch'io ho cercato qui la tua luce. In questo silenzio sento che non siamo mai soli, perché il tuo spirito dimora ancora qui, pronto ad accogliere chiunque cerchi il suo Signore con cuore sincero. È una grazia immensa camminare oggi sulle orme di quel passato e sentire vivo il mio desiderio di essere tuo testimone. Insieme abbiamo seminato su questa terra

Hai fatto mio il tuo annuncio, portandolo con coraggio a chi mi circonda. Il mio servizio in questo luogo è come quella

tua vita, intitolando la tua città di Cafarnao, la promessa eucaristica. Amen.

Dio Padre ci vuole suoi amici e commensali per soccorrerci e condividere con noi la sua gioia. Riuniti nella sua casa, a lui eleviamo la nostra fiduciosa preghiera. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, per coloro che governano i popoli, perché scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo.

0: Padre buono, tu sei giusto e fedele e sempre ascolti le suppliche di chi ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Precetti salutari vos ammonitis, e divini.

0: Benedetto è il nome di Gesù.
1: Benedetto è il nome di Gesù.
0: Benedetto è il suo sacratissimo cuore.
2: Benedetto è il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto è il suo preziosissimo sangue.
1: Benedetto è il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel Santissimo.